0: Sono le 2 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Beyoncé. L'unione di talento, bellezza ed eleganza, oltre che avere la fortuna di essere figlia di un manager discografico di grande successo, può essere il segreto per vendere oltre 75 milioni di dischi nel mondo. Lo sa bene Beyoncé, che dopo aver incantato le platee internazionali con il suo primo gruppo, The Destiny's Child, ha proseguito la carriera come solista. La prima incisione della giovane artista americana esce nel 2002. Mentre con la band vengono completate le registrazioni di Survivor, Beyoncé recita nel film campione di incassi Austin Powers in Goldmember e partecipa alla colonna sonora con il brano Work It Out. Pochi mesi e nel 2003 viene pubblicato il primo album senza le compagne. Si tratta di Dangerously in Love, disco multiplatino che viene trainato da hits quali Crazy in Love, registrato con Jay-Z, e Baby Boy, inciso con Sean Paul.

Il debutto album Dangerously in Love fa vincere a Beyoncé 5 Grammy Awards. La carriera solista però viene accantonata temporaneamente a cavallo tra il 2004 e il 2005 per la registrazione del disco di addio delle Destiny's Child, Destiny Fulfilled, e la realizzazione del tour finale del gruppo. Tra una data e l'altra della tournée, comunque, la cantante riesce a dedicarsi al cinema, interpretando Dina Jones nel film musicale Dreamgirls, incentrato sulle mitiche The Supremes. Nella pellicola, tra le canzoni, c'è anche Listen, uno dei brani più amati del suo repertorio. Anche nel 2006 Beyoncé è protagonista sul grande schermo grazie al film campione d'incassi La Pantera Rosa, in cui sostiene il ruolo di Xania, una pop star internazionale. Ancora pochi mesi di attesa e il 5 settembre 2006, in occasione del suo 25esimo compleanno, esce il secondo album solo intitolato B-Day. Tra i brani, Déjà Vu e Irreplaceable.

Ai Grammy Awards 2007, B-Day viene eletto miglior album R&B contemporaneo e Beyoncé, prima donna al mondo, ottiene anche il premio di artista internazionale. Gestire tanta fame è difficile, ma la cantante ha un segreto, un alter ego artistico che si scatena sul palco ogni volta che deve esibirsi e a cui è dedicato il doppio CD I Am Sasha Fierce del 2008. If I Were a Boy e Single Ladies Put a Ring on It sono solo due dei molti singoli estratti dal disco. Beyoncé è una superstar e la sua vita artistica è costellata di esibizioni uniche, come quella per il neopresidente degli Stati Uniti Barack Obama nel gennaio 2009.

Dopo una breve pausa nel 2011, Beyoncé torna a pubblicare un nuovo album, Four, anticipato dall'uscita del singolo Round the World Girls e da una serie di iniziative benefiche portate avanti con la First Lady Michelle Obama per la lotta all'obesità infantile. All'indomani dell'uscita del CD, la cantante annuncia anche Four Intimate Nights with Beyoncé, un mini tour che la vedrà per 4 date nell'agosto successivo al Roseland Ballroom di New York. I biglietti vanno esauriti in 22 secondi e il poker di serate diventa un DVD. Dal vivo, questa volta per un vero e proprio tour attraverso il mondo, l'ex Destiny's Child torna nell'estate 2013. Tra le città toccate dalla The Mrs. Carter Show World Tour, in cui presenterà i suoi grandi successi, ci sono anche Londra, Parigi

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Un

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Al Stewart.
3: Alastair Ian Stewart, meglio noto come Al Stewart, nasce a Glasgow il 5 settembre 1945. Affascinato fin da piccolo dalle sette note, lascia giovanissimo la casa dove è nato per peregrinare attraverso il Regno Unito, inseguendo il sogno di diventare un musicista affermato. Fermatosi a Bournemouth, dove vive a lungo negli anni 60, Al Stewart conosce numeri uno delle sette note quali Robert Fripp, Andy Summers, Greg Lake e diventa membro della band del DJ Tony Blackburn. Solo nel 1967, dopo essersi trasferito a Londra. E qui nel 1967 debutta con l'album Bed Sitter Images, un disco prodotto da Roy Guest che si avvale di sofisticati arrangiamenti orchestrali e che oltre alla title track contiene brani come Swiss Cottage Maneuvers e Pretty Golden Hair. Nel 1969, Al Stewart torna in studio per Love Chronicles, nuovo disco di inediti al quale collaborano star del rock come il chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, che si distingue per un assolo di 18 minuti. Il consenso del pubblico in questo periodo sta crescendo, ma la celebrità arriverà solo circa 10 anni dopo con brani come Song of the Radio.

Alla fine degli anni 60, Al Stewart scrive canzoni folk intimiste e romantiche, alla maniera di Bob Dylan. Brani che piacciono soprattutto nel circuito dei college e dei club della capitale, come il Bungees e le Cuisine. Apprezzato dai colleghi in questo periodo, Al Stewart si esibisce insieme a Sandy Denny, Third Year Band, Roy Harper, Peter Bellamy, Ralph McTell, Fairport Convention e Incredible String Band. Il 1970 è l'anno di Zero Shift Lies, LP che si apre con il duetto con Peter Morgan, My Enemies Have Sweet Voices, e comprende brani come A Small Fruit Song o Room of Roots. Nel 1972, in occasione della pubblicazione del 33 giri Orange, Al Stewart ha di nuovo un ospite famoso, Rick Wakeman degli Yes. In Orange, Stewart incide anche una cover di un brano del suo maestro riconosciuto Dylan, I Don't Believe You. Ignorato quasi dal pubblico inglese, nel 1974 Al Stewart scopre di avere un nutrito seguito negli Stati Uniti e parte per un fortunato tour oltreoceano. Al ritorno il cantautore inglese pubblica Past, Present and Future, un concept album nato dal

passione di Stewart per la storia è ispirato al libro di profezie di Nostradamus. Questo disco, assieme ai successivi Modern Times del 1975 e Year of the Cat del 1976, viene accolto con grandissimo entusiasmo in America e lo convince a trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti.

Perché Al Stewart passi dallo status di musicista affermato a leggenda della musica internazionale, è necessaria la pubblicazione di Ear of the Cat. Il singolo scritto a quattro mani con il percussionista Peter Wood traina un album entrato nella storia grazie alla title track e a canzoni come On the Border, Lord Greenville, Midas Shadow e Sand in Your Shoes. Il titolo di questo disco, registrato agli Abbey Road Studios di Londra, fa riferimento al calendario cinese. Il 1975, anno in cui le canzoni del disco vengono scritte, è appunto l'anno del gatto, considerato di buon augurio. Anche in questo album, al fianco di Al Stewart, c'è il produttore Alan Parsons, genio riconosciuto dell'elettronica, già collaboratore anche dei Pink Floyd.

Nel 1978, Al Stewart pubblica Time Passages, un disco con il quale inizia il lungo sodalizio artistico con il chitarrista Peter White. Con Time Passages, Al Stewart si avvicina al pop puro, mantenendo il suo interesse per le liriche che riguardano la storia. Oltre alla canzone che dà il titolo all'album, nel 33 giri ci sono infatti The Palace of Versailles sulla Rivoluzione Francese e A Man for All Season, sullo scontro tra Enrico VIII e Tommaso Moro. 24 Carats del 1980 è un disco in cui si alternano delicate ballate come Merlin's Time e Rocks in the Ocean, e canzoni decisamente rock con grandi assoli di chitarra elettrica come Constantinople e Paint by Numbers. 24 Carats viene seguito nel 1981 dal doppio Indian Summer, Live Russians and Americans del 1984. Last Days of the Century del 1988, Famous Last Words del 1993, Between the Words del 1995, Down in the Cellar del 2000 e Beach Full of Shells del 2005 e Sparks of Ancient Light del 2008. Nel frattempo Al Stewart è diventato un intenditore di vini che coltiva in Francia nel suo vigneto e si è trasferito in California, altra terra di uve celebri. Qui alterna la vita del proprietario terriero e quella del musicista live.

0: It's just a game that you play.
1: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
2: Oggi riflettori puntati su
3: Spandau Ballet. Nel 1979 i club di Londra si colorano di camicie alla pirata, jabot e rouge. È il New Romantic, un fenomeno nuovo e intrigante che si oppone con eleganza al movimento punk ormai in declino. Al Billis, il Blitz e le Kilt, questi i principali ritrovi romantici, ci sono migliaia di ragazzi vestiti con giacche vittoriane che dalla musica non vogliono solo pura evasione. È in questo periodo che alla Owens Grammar School di Islington cinque compagni di scuola formano gli Spandau Ballet. Strano ma vero, gli Spandau Ballet, che sono uno dei gruppi più rappresentativi degli anni 80 inglesi, nascono in parte a Berlino. Gary Kemp, Anthony Patrick, Tony Hadley, Steve Norman, John Keebly e Martin Kemp, il fratello di Gary, infatti trovano il loro nome durante una gita nella capitale tedesca, su un muro vicino al carcere berlinese di Spandau. Fin dall'inizio gli Spandau Ballet hanno la certezza di essere destinati a diventare i paladini del movimento New Romantic e il 17 novembre del 1979 decidono di affittare uno studio per presentare dal vivo le loro canzoni a 50 tra addetti ai lavori e gestori di club inglesi. Da quel giorno Tony Hadley e soci vengono ingaggiati dai locali più alla moda di Londra e nel giro di pochi mesi sono l'attrazione di feste epocali del movimento New Romantic, come il party allestito sull'incrociatore britannico HMS Belfast, ancorato vicino alla Torre di Londra.

Per Tony Hadley e gli altri Spandau, musica e look vanno di pari passo. E per la prima volta nella storia dell'industria discografica, il gruppo dichiara di volersi legare a un'etichetta soltanto se questa è disposta a mettere sotto contratto, oltre ai musicisti, anche l'intero staff di stilisti, parrucchieri, creativi e grafici. Nell'ottobre 1980 gli Spandau ottengono tutto quello che chiedono dalla Chrysalis, che pubblica il suo primo fortunatissimo album intitolato Journey to Glory. Rivali naturali dei Duran Duran, con i quali rinnovano la show faida che divise Beatles e Rolling Stones, Tony Hadley e i soci nel 1981 pubblicano Diamond. Il disco si rivela un successo planetario. Mentre il consenso attorno agli Spandau cresce in maniera esponenziale, Tony e gli altri componenti del gruppo realizzano True, ancora oggi uno dei 25 dischi più amati dal pubblico inglese. Anche l'America spalanca le porte al fenomeno Spandau Ballet e nel 1984 Only When You Leave, singolo tratto dall'album Parade, diventa immediatamente un hit da costa a costa. Inevitabilmente il gruppo viene invitato a partecipare al progetto Band Aid e nel 1985 si esibisce al concerto Live Aid, che si svolge allo stadio Wembley di Londra.

Nel 1986, dopo una multiplatino raccolta di singoli, esce Through the Barricades, il disco della massima diffusione della Spandaumania, anche in Italia, dove resterà alla numero uno in classifica per settimane. Nel 1988 il gruppo pubblica Hearts Like a Sky, che, a sorpresa, segna lo scioglimento della band.

Fin dagli anni 90 i componenti degli Spandau Ballet hanno intrapreso strade diverse. Tony Hadley ha proseguito la carriera come solista pubblicando The State of Play nel 1982. Curiosamente il suo successo più grande da solista è stata la cover di Save a Prayer, canzone dei Duran Duran, incisa proprio insieme al rivale Simon Le Bon nell'album Tony Hadley del 1997. Gary Kemp, dopo lo scioglimento del gruppo, si è dedicato al cinema come il fratello Martin. Steve Norman si è trasferito definitivamente a Ibiza, dove sembra stia scrivendo nuove canzoni. John Keeble ha partecipato al primo disco solista di Tony Hadley e lavora come musicista. Il 17 marzo del 2003, per festeggiare 20 anni di carriera, gli Spandau Ballet pubblicano la versione rimasterizzata dell'album True, con l'aggiunta di un video che racconta il backstage della registrazione fatta nel 1982 a Nassau e la prima versione inedita del video di Gold.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Blue. Duncan James, Lee Ryan, Simon Webb e Anthony Costa, ovvero i Blue, debuttano con il primo singolo All Rise nel maggio 2001. È l'inizio di un'ascesa inarrestabile. Nel giro di 3 anni il quartetto riesce a vendere più di 7 milioni di album e oltre 4 milioni di singoli, si aggiudica 2 Brit Awards e piazza raccolte e singoli nelle migliori posizioni delle classifiche inglesi e straniere. Simon Solomon Webb nasce il 30 marzo 1979 da una famiglia di origini caraibiche. Prima di unirsi al gruppo, pratica calcio e posa come modello. Duncan Matthew James nasce a Salisbury, nel Wiltshire, il 7 aprile 1979. Ha sempre vissuto con la madre Fiona Inglis, che è stata abbandonata dal padre di Duncan prima che lui nascesse. Prima di diventare membro del gruppo, ha lavorato nei grandi magazzini Harrods di Londra e come porta attrezzi sui campi da golf. Anthony Daniel Costa, noto con lo pseudonimo di Anthony Costa, nasce ad Elgore nel Middlesex il 23 giugno 1981. È fresco diplomato dalla Hendon School di Londra quando entra nel gruppo. Lee Ryan nasce nel Cheltenham, nel Kent, il 17 giugno 1983. A 6 anni la famiglia si accorge che è dislessico, malattia da cui poi guarisce. Prima di fare il cantante fa 1000 mestieri, tra cui il muratore e l'attore in

Il primo singolo dei Blue, All Rise, è un successo internazionale, un trionfo bissato, sempre nel 2001, dai singoli Too Close e If You Come Back, anch'essi tratti dal debut CD All Rise. I quattro giovani musicisti sono così coinvolgenti che per il loro secondo album ottengono la partecipazione del blasonato e famoso collega Elton John. Il baronetto della musica inglese incide assieme ai Blue una seconda versione di Sorry Seems to Be the Hardest World. Nell'album intitolato One Love ci sono anche i singoli You Make Me Wanna e One Love. I Blue piacciono alle teenagers, ma anche al pubblico adulto che ama il buon pop e agli addetti ai lavori. Per il loro terzo album, Guilty, del 2003, Lee Ryan e soci hanno come ospiti Stevie Wonder e Angie Stone, con i quali incidono Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, e un altro singolo tratto da Guilty, Breathe Easy, che viene rivisitata anche in italiano con il titolo di A Chi Mi Dice, con la collaborazione di Tiziano Ferro.

Nel 2004 i Blu incidono un disco con tutti i loro più grandi successi, Best of Blu. La raccolta viene prodotta in tre versioni diverse, una con tutti i pezzi migliori, un'altra con alcune bonus track, tra cui un filmato con tutta la storia dei Blu e la photo gallery, e infine un DVD con contenuti speciali, extra e video di alcuni brani celebri. Tra le canzoni di Best of Blu c'è anche Curtains Fall, pezzo scritto da tutti i membri della band, che racconta i loro sacrifici e la loro storia fino all'ultimo album. Ancora un anno e nel 2005 i Blu tornano con una versione italiana di Only Words I Know. Il 2005 è anche l'anno dell'uscita di Forever Blu, altro prodotto discografico rilasciato in versioni diverse, la prima standard e la seconda in edizione limitata riservata ai fan italiani. Fin dalla pubblicazione di Best of Blu, le voci di un possibile scioglimento del gruppo erano ormai di dominio pubblico. Più di un ammiratore del combo, dopo l'uscita di Forever Blu, spera che la formazione inglese torni in studio. L'uscita di Lee Ryan l'album da parte di Lee Ryan, Sanctuary di Simon Webb e Future Past di Duncan James riducono a lumicino le speranze di un nuovo comune lavoro della band. Band che in ogni caso non ha mai annunciato lo scioglimento definitivo, ma ha sempre parlato di una semplice quanto lunga pausa di riflessione. In attesa di un nuovo disco a firma del quartetto sono uscite altre due antologie, The Platinum Collection del 2006 e The Collection del 2007.

In attesa che i Blu si decidano a tornare in studio per davvero, Simon Solomon Webb lavora come attore e torna nella classifica dei dischi con il suo secondo CD, Grace, del 2006. Duncan Matthew James, il 26 febbraio 2005, diventa padre della piccola Tiny Finn nel giugno 2006, incide il suo primo album da solista intitolato Future Past e recita nel celebre musical Chicago, interpretando il milionario Billy Flynn. Anthony Costa diventa papà di Emily e incide un album solista, Heart Full of Soul, del 2006. Lee Ryan, che vanta singoli di successo come Army of Lovers, del luglio 2005, Turn Your Car Around, ottobre 2005, When I Think of You, gennaio 2006 e Real Love, aprile 2006, doppia, in italiano, l'opossum Eddie, un personaggio del cartoon L'Era Glaciale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Alison Moyet. Geneviève Alison Jane Moyet, in arte Alison Moyet, nasce a Billericay nell'Essex il 18 giugno 1961. Con i genitori si trasferisce da bambina a Basildon, la città di origine dei Depeche Mode, e lasciata la scuola, a soli 16 anni, inizia a lavorare prima come commessa, poi come accordatrice di pianoforti. All'inizio degli anni Ottanta, con lo pseudonimo Alf, milita in numerosi gruppi punk rock, tra cui i Vandals, The Screaming Abdubs, The Vickers e The Little Roosters. È nei pub dell'Essex, dove suona con i suoi gruppi, che stringe amicizia con l'ex tastierista dei Depeche Mode, Vince Clarke, con il quale nel 1981 fonda il duo electropop degli Yazoo. Il debutto degli Yazoo avviene nel 1982 con Only You, singolo che anticipa l'uscita del 33 giri Upstairs at Eric's e che ottiene un grandissimo successo in Europa e in America. Negli Stati Uniti, Alison e Vince devono addirittura cambiare il loro nome in Yaz a causa dell'omonimia con una casa discografica locale, la Yazoo Records. Yaz o Yazoo però poco importa, anche il singolo Don't Go, tratto dal secondo LP The Other Side of Love, è un successo mondiale.

Sempre nel 1983, Alison Moyet e Vince Clarke pubblicano la hit Nobody's Diary e l'album You and Me. Archiviato questo ennesimo successo, gli Yazoo si sciolgono e la cantante decide di intraprendere la carriera solista. Il primo album, Alf, dal nomignolo con il quale era conosciuta anni prima nell'underground musicale, esce nel 1984 ed è prodotto da due assi della musica come Steve Jolley e Tony Swain. L'intero disco viene composto dai due produttori assieme alla stessa Alison, ad eccezione di un brano, Invisible, scritto esclusivamente per lei dal leggendario paroliere della casa discografica Motown, Lamont Dozier. Alf ottiene uno stratosferico successo sia in Europa che in America grazie a singoli come Love Resurrection, All Cried Out, Invisible e For Your Only. Ospite nel 1985 del Live Aid, epocale concerto di Superstars, organizzato da Bob Geldof, canta assieme a Paul Young, all'epoca all'apice del successo, Every Time You Go Away e Love of the Common People, per poi rientrare a sorpresa come corista di Paul McCartney, assieme a David Bowie, Pete Townshend e Bob Geldof.

Nel 1985 Alison Moyet pubblica un 45 giri, non incluso nel fortunato album Alf, la cover del classico That Old Devil Called Love, un brano che conferma la cantante tra le più grandi pop star inglesi. Un anno di attesa e nel 1986, con la collaborazione di Dave Stewart, ex componente degli Eurythmics, compone il singolo Is This Love? L'ennesima hit anticipa il secondo album solista, intitolato Rain Dancing, Danza della Pioggia, disco dal quale vengono estratti brani amati come la cover dei Floyd Joy Weak in the Presence of Beauty, Ordinary Girl e Sleep Like Breathing, suggestiva ballata nonché duetto fantasma che vede alla voce il cantante dei Simple Mind, Jim Kerr, la cui partecipazione, probabilmente per evitare noie con le case discografiche, non viene accreditata sul disco. Sempre nel 1987 Alison pubblica un'altra cover, Love Letters, che raggiunge il numero 4 in Gran Bretagna anche grazie al video abbinato che vede la partecipazione del duo comico French and Sanders.

Dopo un periodo di pausa, nel 1991 Alison Moyet pubblica il suo terzo album solista, Hoodoo, disco che segna l'inizio della proficua collaborazione con il chitarrista e produttore Pete Glenister, con il quale si allontana dal pop commerciale di Rain Dancing per spaziare nel soul. Grazie al singolo It Won't Be Long, la cantante ottiene la nomination ad un Grammy Awards negli Stati Uniti e, supportata da un buon riscontro di vendite, pochi mesi dopo, compone un album ancora più intimista del precedente, Essex. Lavoro che non piace alla casa discografica Sony, che costringe la Moyet a riregistrare alcuni brani e inserire remix. Il risultato è che Whispering Your Name, Falling, Getting Into Something e altri brani di Essex ottengono i peggiori piazzamenti in classifica di tutta la carriera dell'ex Yazoo. All'indomani del flop di Essex, la Sony pubblica varie raccolte di successi che balzano subito alla numero uno della UK chart. A causa della diatriba con la Sony per 8 anni, Alison Moyet non registrerà alcun disco nuovo, ma collaborerà con colleghi raffinati come Tricky, Ocean Colour Sin, The Lightning Seeds e King Britt, e insieme a Sinéad O'Connor farà un'apparizione sulla TV inglese come corista della leggendaria cantante soul britannica Dusty Springfield. Nell'agosto del 2002, finalmente libera dal contratto con la Sony Music, firma con la Sanctuary Records, pubblicando il suo 5° album di inediti in studio, Home Time. Un vero successo, seguito dall'album Voice del 2004 e The Tarn del 2007. Durante il forzato esilio dalle scene, Alison si fa un nome anche come attrice di musical.

mafia, seconda metà degli anni 60. L'R&B contagia anche le ragazze e nel 1965 le due compagne di scuola Cassandra Ann Wooten e Gwendoline Gwen Oliver decidono di entrare a far parte del quartetto Honey and the Bees, assieme a Nadine Felder e Gene Davis. I genitori all'inizio non sono affatto felici della grande passione per le sette note delle loro giovani figlie, che tutte le sere provano le loro canzoni disturbando congiunti e vicini. Nonostante il poco supporto da parte delle famiglie, comunque, le quattro Honey and the Bees ottengono un certo successo grazie a canzoni accattivanti come That's What Boys Are Made For, Better Come Get It e It's Gonna Take a Miracle. Sulla scia della fama acquisita a livello locale, le ragazze suonano spesso in giro e hanno l'opportunità di esibirsi anche al celebre Uptown Theater di Filadelfia. Come tutte le belle favole, però, anche l'esperienza di Honey and the Bees finisce e nel 1972 Gwen e Cassandra si iscrivono alla Philadelphia School of Performing Arts, dove incontrano Cheryl Mason Jacks. Poco tempo dopo, tutte e tre si presentano al provino organizzato dal compositore e produttore Richie Rome, che assieme agli ideatori dei Village People sta creando un nuovo gruppo femminile, e vengono assunte. Il gruppo femminile, con il nome Richie Family, debutta nel 1975 con il remake di Brazil, una canzone degli anni 30 che dà anche il titolo al primo album

Nel 1976 le Ricci Family pubblicano Arabian Nights, un album che ottiene risultati commerciali stratosferici in tutto il mondo grazie alla hit The Best Disco in Town, un medley di trascinanti successi disco legati l'uno all'altro da un originale coro. Nel 33 giri ci sono incise anche Baby I'm Your Fire, Romantic Love e il medley Arabian Nights. La terza raccolta di inediti delle Ricci Family, Life is Music, esce nel 1977 e viene spinta ai vertici delle classifiche dalla popolare Lady Luke, lato B del singolo che dà il titolo all'LP. E viene spinta ai vertici delle classifiche dalla popolare Lady Luck, lato B del singolo che dà il titolo all'LP. Sempre nel 1977 Ricci Rome lascia il progetto Ricci Family a Mora Lee e Berolò e la famiglia pubblica il quarto album, African Queens. Un concept album forte di canzoni stupende come Quiet Village, che propone brani dedicati alle regine africane Nefertiti e Cleopatra. All'indomani dell'uscita di African Queens, i produttori decidono di cambiare totalmente la formazione delle Ricci Family e ingaggiano Edna Holt, Dodi Dreyer e Jackie Smith Lee. Le tre nuove cantanti e performer debuttano nel 1978 per l'etichetta TK Marlin Records con American Generation, 33 giri che oltre alla title track contiene anche Big Spender, Good in Love, Music Man e I Feel Disco Good.

Sulla scia del successo di American Generation, Edna Holt lascia le Ricci Family e con il suo nuovo gruppo Edna Holt e Star Love pubblica il 45 giri People Come Dance. Al suo posto nelle Ricci Family subentra Vera Brown. Il gruppo femminile ottiene un contratto con la celebre etichetta Casablanca, la stessa di Donna Summer, e nel 1979 pubblica Bad Reputation, album trainato da Put Your Feet to the Beat. Sempre nel 1979 le ragazze interpretano la canzone La Barbichette, tema principale della colonna sonora del film francese Je te tiens, tu me tiens par la Barbichette, diretto da Jean Yann. Nel 1980 le Ricci Family partecipano alle musiche e alle riprese del film Can't Stop the Music, clamoroso flop incentrato sulla vita dei Village People e sul mondo della disco. Pochi mesi ed escono I'll Never Be Able to Set You Free, All My Love, Not As Bad As It Seems, Single Man e Sophistication, i brani del nuovo album Give Me a Break.

Nel 1982 le Ricci Family lasciano la Casablanca Records per la RCA e il produttore Moralì viene sostituito da Jacques Fred Petrus e Mauro Malavasi. Con il nuovo team, la famiglia pubblica I'll Do My Best For You Baby, album seguito nel 1983 dal 33 giri All Night All Right, nel quale compaiono Real Love, Stop and Things e il duetto con Miles Davis I Wanna Be Yours. Per l'incisione di All Night, All Right, nelle Ricci Family c'è un nuovo cambio di formazione. Dodie Dreher viene sostituita da Linda James, l'ottava talentuosa cantante della famiglia. All Night, All Right è l'ultimo album del gruppo. Negli anni a venire vengono pubblicate numerose raccolte, come Greatest Hits del 1990 e The Best Of del 2005.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Brian Ferry, Roxy Music.
3: Prendete un frontman dalla voce intrigante e dall'eleganza unica come Brian Ferry e un manipolo di geniali musicisti e compositori quali Graham Simpson al basso, Phil Manzanera alla chitarra, Andy McKay al sax e Paul Thompson alla batteria. E fateli incontrare con due strumentisti visionari ed eclettici del calibro di Brian Eno ed Eddie Jobson. Il risultato è la nascita dei Roxy Music. Band attiva dall'inizio degli anni 70 in Gran Bretagna e salita alla ribalta mondiale fin dal 1972, anno di uscita del primo omonimo album. Una pietra miliare del glam rock. Ascesi alla quarta posizione delle UK chart, grazie al primo singolo Virginia Plain, Ferry e soci si mettono subito al lavoro per il secondo formato lungo, For Your Pleasure, che esce nel marzo 1973. Per la copertina del disco il gruppo sceglie la foto di una celebre modella francese che, in seguito, diventerà assai popolare anche come interprete, Amanda Lear. La popolarità della formazione è inarrestabile e i successivi Stranded del 1973 e Country Life del 1974 vengono considerati i dischi più importanti della musica british del periodo. Ogni uscita della band è un successo, come dimostra anche il successivo Siren del 1975. La fama del sofisticato ensemble è così vasta che nella seconda metà degli anni 70 i Roxy Music tornano a scalare le classifiche mondiali anche con il live Viva edito nel 1976 che con il loro primo Greatest Hits del 1977. Ad aprire il best, Virginia Plain.

0: So me and you, just we two, got to search for something new.
1: Mentre il live e l'antologia dei maggiori successi dei Roxy Music raggiungono le prime posizioni delle classifiche di vendita dei dischi in decine di nazioni, le divergenze artistiche tra Brian Ferry e gli altri componenti della band si sono fatte sempre più evidenti e il gruppo stoppa l'attività. È in questo periodo che Ino e Manzanera danno alle stampe 801 Live, debut album del loro progetto denominato 801. Ferry, che è un idolo dei giornali rosa grazie alle sue relazioni con bellissime come Jerry Hall, la futura signora Jagger, si dà alla carriera solista e pubblica multiplatino del calibro di Let's Stick Together, In Your Mind e The Bright Striped Bear. Solo due anni però, e i Roxy Music tornano assieme per un nuovo disco, Manifesto. In un primo momento l'album stenta a bissare i record stabiliti dai suoi predecessori. Poi, all'indomani dell'uscita del secondo singolo, Dance Away, la band torna ai vertici delle hit parade.

Dopo il successo di Manifesto, i Roxy Music nella primavera del 1980 si accingono a pubblicare quello che sarà il loro settimo album di studio, Flesh Plus Blood. Della line-up originaria sono rimasti solo Ferry, Manzanera e McKay, che per le registrazioni delle nuove tracce si affidano alla collaborazione di colleghi come Andy Newmark o Neil Jason. Il disco ottiene buoni consensi, ma è con il successivo Avalon, realizzato all'inizio del 1982 in uno studio di registrazione delle Bahamas, che la band sbanca letteralmente a livello commerciale. Avalon è un capolavoro assoluto in ambito adult-oriented rock e resta per 3 settimane consecutive al numero uno degli album più venduti del Regno Unito, dove stazionerà per oltre un anno. A decretare il successo di questa raffinatissima raccolta sono inediti intriganti come la title track, canzoni come More Than This.

Avalon segna la fine definitiva dei Roxy Music. Dopo questo album, Brian Ferry decide di uscire dal gruppo e dedicarsi esclusivamente alla sua carriera solista. Il primo album post-Roxy è il fenomenale Boys and Girls, che comprende l'hits Slave to Love e vanta collaborazioni illustri come quella con David Gilmour dei Pink Floyd. Prima di rivedere i Roxy Music di nuovo al lavoro, passano molti anni. È solo nel 2001 che, in occasione del trentennale della fondazione, Ferry e Manzanera annunciano la reunion della formazione e l'intenzione di incidere nuovi brani. A dispetto dei comunicati stampa e di decine di tour intrapresi in tutto il mondo con enorme successo, però il nuovo disco non arriva. Ferry e soci hanno sì ripreso l'attività live, ma in studio pare che continuino ad avere divergenze insormontabili. A consolare i fan dell'elegante gruppo, comunque, ci sono tanti concerti. La partecipazione alle maggiori manifestazioni musicali del primo decennio degli anni 2000, come per esempio i Live 8, e la remasterizzazione dei dischi dell'ensemble di Kiss and Tell.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gwen Stefani.
3: Gwen René Stefani nasce il 3 ottobre 1969 in California a Fullerton, nell'Orange County. La sua è una famiglia numerosa, la madre irlandese e scozzese, Patty Flynn, e il padre Dennis, di origine italiana, oltre a Gwen hanno altri tre figli, Todd, Elizabeth ed Eric. È proprio grazie a suo fratello Eric che la Stefani scopre il fascino del rock. Diplomata alla California State University nel 1987, entra a far parte del gruppo musicale No Doubt, dove milita anche il fratello. Prima viene ingaggiata come corista, poi, dopo il suicidio di John Spence, voce e leader della band, diventa la cantante principale. Nel 1995 i No Doubt ottengono una certa fama a livello internazionale con il loro terzo album, intitolato Tragic Kingdom, che contiene Don't Speak, Just a Girl e Sunday Morning. Nonostante i consensi, il gruppo si prende una pausa di 5 anni prima di tornare in studio per incidere Return of Saturn. Nel 2002 esce Rocksteady, disco con il quale i No Doubt vincono due Grammy Award per i singoli Underneath It All e Hey Baby. E l'anno successivo danno alle stampe l'album The Singles 1992-2003, raccolta che contiene anche la celebre It's My Life, cover di un brano dei Talk Talk.

Il 2002 è un anno importante per Gwen Stefani. Mentre la raccolta The Singles 1992-2003 dei No Doubt conquista le vette delle classifiche internazionali, la cantante si sposa con Gavin Rossdale, leader dei Bush. Il 26 maggio dello stesso anno, la musicista californiana diventa mamma di Kingston James McGregor Rossdale. Il bambino viene chiamato così in onore di Kingston, la capitale della Giamaica, da cui Gwen e Gavin sono affascinati, e di James, per il nonno italiano di Gwen, Giacomo. Giusto il tempo di assaporare la maternità e nel 2004 la Stefani torna al lavoro. Prima recita nel film campione di incassi The Aviator di Martin Scorsese, dove interpreta l'attrice Jean Harlow. Poi pubblica Love, Angel, Music Baby, il suo primo disco da solista prodotto da numeri 1 come The Neptunes e Nelly Hooper. Il debutto di Gwen è un successo in molti paesi. Anche in Italia i 6 singoli estratti dall'album What You Waiting For, Rich Girl, Hollaback Girl, Cool, Luxurious e Crash vendono cifre stratosferiche.

Il successo di Love, Angel, Music Baby, il primo album di Gwen Stefani, è strepitoso. Il disco vende 7 milioni di copie nel mondo sia nella prima edizione che nella riedizione successiva. E strabilianti sono anche le vendite del singolo Luxurious, che vede la partecipazione del rapper Slim Thug. Visto il consenso ottenuto, la Stefani decide di affrontare una tournée senza i No Doubt. Il suo primo solo tour attira migliaia e migliaia di spettatori e la regista Sophie Muller ne registrerà una tappa in California e la proporrà in DVD. Non appena finita la tournée, Gwen torna in studio per le ultime sessioni del suo secondo album solista, The Sweet Escape, raccolta di inediti anticipata dal singolo Wind It Up. Anche questa volta, accanto alla giovane leader dei No Doubt, ci sono molti colleghi famosi. The Sweet Escape vede la partecipazione di Pharrell Williams, Linda Perry dei Forno Blonde e Martin Gore dei Depeche Mode, che suona la chitarra nel brano Wonderful Life. Fra gli ospiti c'è anche Tim Rice Oxley, il chitarrista del gruppo britannico Keane, che collabora alla canzone Early Winter.

Il secondo singolo estratto, The Sweet Escape di Gwen Stefani, è proprio la canzone che dà il titolo all'album. Il pezzo, realizzato con la partecipazione di Akon, ottiene grande successo in numerose charts, fra cui la classifica europea, nella quale si piazza alla prima posizione. Alle primissime posizioni nelle chart di mezzo mondo si piazzano anche il terzo singolo, Four in the Morning, il remix di Now That You Got It, cantato con Damian Marley, e Early Winter. Come era accaduto per il primo tour della cantante, anche durante The Sweet Escape Tour viene realizzato un DVD. Le riprese, in questo caso, ritraggono il concerto di Stockton, in California. Tra un live, una registrazione in studio e la collaborazione al brano Can I Have It Like That, pubblicato nel 2006 da Pharrell Williams, Gwen Stefani trova anche il tempo per sfondare nella moda con la sua linea di abbigliamento, Lamb, un marchio amato da celebrità come Halle Berry. Non contenta di disegnare vestiti, dopo l'abbigliamento firma anche scarpe da ginnastica, orologi, bambole e profumi. Nel 2007, al termine di un tour mondiale che l'ha vista contestata in Malesia per i suoi video considerati indecenti, è tornata in studio con i No Doubt per registrare il nuovo

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su Ricky Martin. Ricky Martin nasce con il nome di Enrique Martin Morales il 24 dicembre 1971 a San Juan in Porto Rico. Il padre, Enrique Martin III, psicologo, e la madre, Naraida Morales, ragioniera, divorziano quando Ricky ha appena 2 anni. A compensare la mancanza di un vero e proprio focolare domestico per la futura star del pop latino ci sono la musica e la telecamera. Fin da bambino, mentre frequenta le elementari al Colegio Sagrado Corazón, si mette in mostra nel coro e nelle recite. Il talento notevole e precoce di Ricky, assieme a una certa prestanza fisica, fanno sì che il cantante, appena compiuti 6 anni, ottenga ingaggi per spot pubblicitari. Nel 1982 Ricky Martin tenta di entrare nei Menudo, boy band latina composta da giovanissimi, ma viene scartato perché ritenuto troppo giovane e troppo basso. 2 anni più tardi, quando Ricky Meléndez lascia il gruppo, torna alle selezioni e stavolta viene ingaggiato. Dal 10 luglio del 1984, per 5 anni, vive con gli altri ragazzi del gruppo tra successi, viaggi e concerti. Il primo album con la boy band al quale partecipa è Evolution, dove canta da solista Rayo de Luna. L'esperienza Menudo si conclude nel 1989, quando Ricky lascia il gruppo per intraprendere la carriera solista. Una volta abbandonati gli altri, Martin si trasferisce prima a New York e poi a Città del Messico, dove recita nel musical Mama Ama il Rock. Nel 1992 firma un contratto con la Sony e il 6 novembre dello stesso anno pubblica il suo primo album, disco intitolato semplicemente Ricky Martin. Uepa!

Con l'album d'esordio, Ricky Martin conquista le classifiche dei paesi latini e con il secondo album, Me Amarás, del 1993, anche questo cantato in spagnolo, si conferma tra le pop star sudamericane. Ancora un anno e nel 1994 si trasferisce a Los Angeles per entrare a far parte del cast della soap opera Genera Hospital, dove interpreta il barista Miguel Mores. Ormai ogni impresa artistica di Martin è destinata a raccogliere enormi consensi e questo accade anche per il CD A Medio Vivir del 1995, che viene anticipato dall'hit Maria. Il primo brano del suo repertorio a conquistare anche l'Europa. Set di fiction e studi di registrazione non bastano più. E mentre torna a calcare il palcoscenico recitando a Broadway il ruolo di Marius nel musical Les Misérables, Ricky diventa anche doppiatore nella versione spagnola di Hercules della Walt Disney. A fine settembre torna a Puerto Rico dalla sua famiglia, ma vi resta pochissimo perché dalla Francia, dove si sta preparando il Mondiale di Calcio 1998, gli arriva la commissione dell'inno della manifestazione, The Cup of Life. Il brano, inciso anche in versione spagnola con il titolo La Copa della Vida, fa parte dell'album Vuelve, che esce il 12 febbraio. Durante la finale dei mondiali, Ricky Martin suona nello stadio di Saint-Denis per 1 miliardo di persone, tra spettatori seduti a bordo campo e telespettatori collegati in tutto il mondo.

Nel 1999 partecipa ai Grammy, dove vince il premio per il miglior disco pop latino. Il successo di Ricky Martin, però, non è ancora completo. Pur essendo una star in Sud America e in Europa, l'artista portoricano non ha ancora conquistato i paesi di lingua inglese. E sfondare in America del Nord diventa il suo obiettivo primario. Un traguardo che viene raggiunto nello stesso anno, quando rilascia Living La Vida Loca, il singolo che anticipa il suo primo album interamente in inglese, Ricky Martin, disco che vende oltre 20 milioni di copie. Tra le canzoni comprese nella tracklist ci sono hit single come Private Emotion, Shake Your Bon Bon e soprattutto Be Careful, in cui duetta con Madonna. Altra partner di lusso nel 2000 è Christina Aguilera, con la quale incide Nobody Wants to Be Lonely, pezzo che appare nel CD Soundloaded. Il 2001 è l'anno di Best of Historia, che raccoglie i suoi brani in spagnolo, e The Best of Ricky Martin, Greatest Hits in inglese.

2002 Ricky Martin si prende un anno di pausa per rilassarsi dopo i successi degli ultimi anni e per lavorare al nuovo album. Nel 2003 pubblica Almas de Silencio, raccolta di inediti in lingua spagnola, che viene anticipata dal singolo Jaleo. Pur seduto su un trono fatto di successo e soldi, Ricky Martin non dimentica il suo prossimo e nel 2004 fonda la Ricky Martin Foundation, da cui nasce il progetto People from Children, che ha lo scopo di combattere lo sfruttamento minorile. Tra un'iniziativa benefica e l'altra, Martin ingaggia i migliori produttori discografici del momento e nel 2005 con uno staff stellare incide l'album Life, che viene lanciato dal singolo I Don't Care con la partecipazione di Fat Joe e Amery. Il 26 febbraio 2006 si esibisce davanti a quasi 800 milioni di telespettatori durante la cerimonia di chiusura della 20ª Olimpiade Invernale di Torino. Ad agosto, per esattezza il 17, registra a Miami il CD Ricky Martin MTV Unplugged, primo Unplugged prodotto da MTV e Spagna. Il primo singolo estratto è Tu Recuerdo, cantato in duetto con la cantante spagnola Lamari. Nel 2007 torna a cantare in coppia con una star, e questa volta si tratta di Eros Ramazzotti, con il quale incide il tormentone estivo Non siamo soli. Sempre nel 2007 pubblica il disco dal vivo Ricky Martin Live Black and White Tour.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Black Eyed Peas.
3: Si può essere pacifisti e fare rap? Sì. E a dimostrarlo sono i Black Eyed Peas, gruppo hip hop della California, nato attorno alla crew Atban Clan, acronimo di A Tribe Behind the Nation, fondata sui banchi di scuola dei liceali Will.i.am e Apple Dap. Messi sotto contratto nel 1992 dalla Ruthless Record del rapper Eazy-E, i due non riescono a pubblicare alcunché perché i loro pezzi non sono in linea con la filosofia gangsta prediletta dall'etichetta. Decisi a fare di testa loro, nel 1995 il duo inizia a collaborare con il rapper Tabu e nel giro di pochi mesi ingaggia anche la cantante Kim Hill e assume il nome di Black Eyed Peas. 3 anni di concerti nella zona di Los Angeles e il 30 giugno 1998 il gruppo pubblica il primo debut album intitolato Behind the Front, da cui vengono estratti i singoli Falling Up, K-Dices, Joints and Jam e Karma. Ancora 2 anni e i Black Eyed Peas realizzano il secondo CD, Bridging the Gap, che vede come ospite anche Macy Gray. Dopo questo lavoro Kim Hill lascia e viene sostituita da Fergie. Il primo disco della nuova lineup è Elefunk, che tra gli altri contiene anche il singolo Shut Up.

Elefunk, che esce il 24 giugno 2003, oltre a essere il primo album con Fergie, è anche il primo realizzato come The Black Eyed Peas. Per questo album, la band decide di virare verso sonorità pop, come dimostrano Where is the Love, realizzato in collaborazione con Justin Timberlake, o Hey Mama, canzone usata sia nella pubblicità dell'iPod, sia nella pellicola Garfield, il film. A confermare The Black Eyed Peas tra i più amati gruppi dell'intero pianeta, nel 2004 è Let's Get It Started, quarto e ultimo singolo estratto da Elefunk, che viene utilizzato per gli NBA Playoffs e in vari film come La Bottega del Barbiere 2, White Chicks e American Trip. Let's Get It Started, nel 2005, viene insignito anche di un Grammy Award come Best Rap Performance.

Nel 2005 The Black Eyed Peas partecipano al disco tributo a John Lennon, che li vede assieme ad Avril Lavigne e i Duran Duran raccogliere fondi per Amnesty International e pubblicano il loro quarto album, Monkey Business, un disco che contiene Don't Fuck With My Heart, Don't Lie e My Humps. Traccia quest'ultima che diventa un vero tormentone nel vecchio continente, grazie anche al testo piccante. Il brano, inoltre, viene utilizzato dalla Pepsi per il suo nuovo spot e nei film Missione Tata, Quel nano è infame, Cars motori ruggenti e Garfield 2. Sempre nell'estate 2005, Will.i.am e Apple Depp, Tabù e Fergie duettano con il cantante brasiliano Sergio Mendes nel singolo Mascherada. Nel 2006, quando la band chiude il tour mondiale a Rio de Janeiro, viene accolta da una platea di 1 milione di persone che cantano

Dopo Monkey Business, The Black Eyed Peas si prendono una piccola pausa. Will.i.am e Fergie incidono album solisti. Il ritorno della band avviene 3 anni dopo, nel 2009, con The E&D. Un successo clamoroso grazie a Boom Boom Pow, che svetta al primo posto della Billboard Hot 100 per 12 settimane e resta in classifica per più di un anno. E al successivo singolo I Got a Feeling, numero 1 per 13 settimane e presente nella chart per quasi 2 anni. Il 10 giugno 2010 i Black Eyed Peas partecipano al concerto di apertura dei mondiali di calcio in Sudafrica, esibendosi accanto a Shakira e Alicia Keys. A novembre la band dà alle stampe The Beginning, che viene presentato come la continuazione del precedente lavoro di E&D. Tra i brani, The Time Dirty Beat, che campiona il celebre brano I Had the Time of My Life e Don't Stop the Party. Nel giugno 2010 inizia il tour che porta la formazione in Europa e in America e che prelude a una nuova pausa, durante la quale Fergie e soci si dedicano alle loro carriere soliste e alla loro vita privata. Don't stop.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Maroon 5. Liceo Brentwood a Los Angeles, seconda metà degli anni 90. Tra migliaia di studenti, quattro adolescenti sognano un futuro da musicisti e invece di dedicarsi ai libri dopo le lezioni, si chiudono in sala prove per provare le canzoni del loro gruppo, i Karas Flowers. Dietro gli strumenti ci sono il cantante Adam Levine, il tastierista Jesse Carmichael, il bassista Mickey Madden e il batterista italo-scozzese Ryan Dusick. Tutti e quattro amano il rock e il funky e sono questi due i generi che la fanno da padrone nei brani del loro primo album intitolato The Fourth World, che esce nel 1997. Il CD ottiene un buon successo a livello locale e il combo decide di allargarsi a un quinto componente, il chitarrista James Valentine. È proprio con la formazione A5 che, dopo aver mutato il nome in Maroon 5, nel giugno 2002 esce Songs About Jane, una serie di canzoni tutte dedicate alla storia d'amore ormai terminata tra Levine e una sua ex. L'uscita del CD viene accolta freddamente dalla critica e dal pubblico, ma i Maroon 5 non gettano la spugna. Consapevoli di aver fatto un buon lavoro, cominciano a promuovere This Love e gli altri loro pezzi, suonando in lungo e in largo in tutti gli Stati Uniti, sia da soli che in tour con artisti come Sheryl Crow, Nick Acosta e John Mayer.

Il destino di Songs About Jane è bizzarro. All'inizio nessuno acquista il debut album dei Maroon 5 e devono passare 2 anni dalla pubblicazione perché a furia di live il pubblico americano si accorga di loro e spinga il disco in classifica. Ancora concerti e nel 2006 esce il secondo CD della band losangelina, It Won't Be Soon Before Long. Ad anticipare la raccolta di inediti è il brano Makes Me Wonder, pezzo che raggiunge in poco tempo la vetta della classifica Billboard Hot 100. Tra le tracce presenti sul formato lungo ci sono anche Wake Up Call, Won't Go Home Without You e Goodnight Goodnight. Nello stesso periodo, Adam Levine e compagni ristampano il brano If I Never See Your Face Again in una nuova versione realizzata in duetto con Rihanna. Il 9 dicembre 2008 esce Call and Response, The Remix Album, una raccolta dei maggiori successi della band, riletti in chiave hip hop rock, house e techno. Ancora 2 anni, e nel 2008 esce Hands All Over, che viene anticipato dal singolo

Oltre a Misery, dal terzo album dei Maroon 5, Hands All Over, nel giro di pochi mesi vengono estratti anche Give A Little More e Never Gonna Leave This Bed. Dallo stesso album, circa un anno dopo, inoltre, viene stampato come singolo anche Moves Like Jagger. La canzone attira l'attenzione del pubblico perché viene eseguita il 21 giugno 2011 in duetto da Adam Levine e Christina Aguilera nell'ambito del programma televisivo The Voice. Talent show che vede entrambi gli artisti impegnati come coach dei concorrenti in gara. Il brano, che riesce a ottenere la prima posizione della classifica americana, riceve anche una nomination nella categoria Best Pop Duo Performance alla 54esima edizione dei Grammy Award e in totale vende oltre 7 milioni di copie.

Amati dal pubblico televisivo, oltre che dagli appassionati di musica, i Maroon 5 appaiono anche come guest star nel secondo episodio della quinta serie della celebre serie TV CSI New York. Apparizioni sul piccolo schermo a parte, però, la band continua a comporre incessantemente e il 26 giugno 2012 esce il quarto album, Overexposed, CD anticipato nel mese di aprile dal singolo Payphone. Una hit sia in America che in altri paesi, tra cui la Gran Bretagna e l'Italia, dove ha raggiunto la posizione numero uno dei singoli più venduti.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Amy Stewart.
3: Ultima di sei fratelli, Amy Paulette Stewart nasce a Washington nel 1956. La passione per il canto è precocissima e fin da piccola la futura popstar frequenta lezioni che le permettono di sfruttare al meglio la bella voce di cui è naturalmente dotata. Adolescente, approda alla Workshop for Careers in the Arts, la prima scuola riconosciuta di teatro e danza, e grazie al suo rendimento sopra la media ottiene ingaggi per musical importanti come Bubbling Brown Sugar, spettacolo che vince il Tony Award Winning Special e viene allestito nei principali teatri di Miami, Broadway e Londra. Dal palco alla sala d'incisione, per la giovane cantante americana, il passo è breve. E dopo il singolo di debutto, You Really Touch My Heart, del 1979, si trova ai vertici delle hit parade mondiali con il suo secondo 45 giri, Knock on Wood, cover di un brano scritto da Eddie Floyd e Steve Cropper nel 1966.

Knock on Wood vende oltre 8 milioni di copie nel mondo e diventa un brano simbolo della disco music. Sulla scia dell'enorme popolarità conquistata, Amy Stewart, sempre nel 1979, pubblica anche un album, anch'esso intitolato Knock on Wood, nel quale viene riproposta, tra gli altri brani, una rilettura del pezzo cult dei Doors, Light My Fire. Ancora un anno, e la giovane cantante americana risale le charts con il singolo Paradise Bird, che viene seguito nel 1981 dall'album I'm Gonna Get Your Love, prodotto da Narada Michael Walden. Alla fine del tour che segue l'uscita di I'm Gonna Get Your Love, Amy Stewart decide di trasferirsi in Italia e nel 1982 firma un contratto con la RCA. Per l'etichetta italiana pubblica nel 1983 Working Late Tonight e pochi mesi più tardi Grazie Perché, cover di un brano di Bob Seger interpretata nella versione italiana in duetto con

Dopo il grande successo di Grazie perché, nel 1984 Amy Stewart svetta di nuovo nelle classifiche italiane grazie a un altro duetto, Friends, interpretato con Mike Francis. Con la produzione del cantautore toscano, il cui vero nome era Michele Francesco Puccioni, l'artista realizza anche l'album Try Love e nel 1985 il singolo Together, che ottiene un vasto riscontro commerciale in tutta Europa. A pochi mesi dalla realizzazione di Together, la Stewart, per il mercato inglese, pubblica The Hits, un remix album nel quale compaiono riletture di Knock on Wood, Light My Fire, You Really Touched My Heart e My Guy, My Girl, quest'ultima interpretata insieme al bassista e cantante americano The Honestus. Nello stesso periodo in Italia esce la sua prima antologia di successi, intitolata The Best of Amy Stewart, 1977-1985.

Nel 1986, Amy Stewart torna a realizzare dischi con grandi produttori esteri, come Giorgio Moroder e Fratelli Boland, e grandi artisti internazionali come Ennio Morricone. Nei successivi 90 pubblica dischi raffinati quali Magic, Lady to Ladies, omaggio a colleghe illustri come Aretha Franklin e Donna Summer, The Man I Love, tributo ai migliori songwriter mondiali, e Love Affair. Acclamata prima donna di Fantastico 1997, Amy Stewart nei 2000 torna anche al musical e al teatro, i suoi due più grandi amori giovanili. Residente da anni con il marito, l'impresario Pietro Cappa, tra Roma e la Sardegna, nel 2009 partecipa alla realizzazione del CD Made in Gallura, dove interpreta il brano Con te, scritto da Mimmo Di Maggio. Nel frattempo, in Italia e all'estero, continuano a essere realizzati nuovi best-of dei suoi celeberrimi brani, canzoni amatissime come Together.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei...
2: Supertramp!

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Supertramp!

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: A due passi dal Duomo.
3: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è

0: 8.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è russo, sostiene il portavoce Peskov. Intanto continua il fuoco incrociato tra i due paesi. Nuovo attacco ucraino a un sito di Wildberries nella Russia occidentale. Tragedia ad Andorra, nel Savonese. Un bagnino tenta di aiutare una coppia in difficoltà, ma annega insieme all'uomo. Salva la donna, portata poco prima sulla riva. Addio a Dolly Parton. La regina del country si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Ad annunciare la morte la sua famiglia. Bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Europei femminili di volley. L'Italia di Julio Velasco batte anche la Slovacchia e fa 4-4. Oggi alle 16 la sfida alla Francia, seconda ma con una partita in meno.
4: Non mi piace quando la squadra parla troppo. Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
3: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
7: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, dopo la perturbazione che ha portato piogge, l'anticiclone torna a rinforzare con condizioni atmosferiche che tenderanno a stabilizzarsi. Si tratterà di una tregua di qualche giorno con temperature in aumento su valori non eccessivi, ma pur sempre superiori ai 30 gradi, mentre verso il fine settimana una nuova perturbazione più decisa si avvicinerà a tutto il comparto settentrionale dell'Italia e porterà al ritorno di qualche temporale in più verso i settori alpini e prealpini. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolta i più grandi successi degli anni

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle dei
3: Supertramp.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
4: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
5: Con il contributo della Regione Lombardia.
6: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass russo, sostiene il portavoce Peskov. Palermo, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite. I genitori, indagati per omicidio colposo, hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Meteo, torna la quarta ondata di calore sull'Italia, soprattutto al centro-sud e nelle isole. A Roma e Firenze punte fino a 39 gradi, 42 in provincia di Foggia. Playoff di Champions League, storico successo del Saba a Baku. La squadra azzera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Bersheva e si qualifica alla League Face. Fuori il Celtic, eliminato dall'ASC. Bene il Bodø Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75, in Via Tobagi 13. www.artcopimilano.it.
1: Scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Dopo il passaggio della perturbazione, l'anticiclone torna a rinforzare le condizioni atmosferiche e tenderanno a stabilizzarsi sulla Lombardia. Si tratterà di una tregua di qualche giorno con temperature che aumenteranno ma senza un caldo eccessivo, con valori massimi che torneranno però poco superiori ai 30 gradi. Si segnala lieve variabilità diurna sulle zone alpine, mentre venerdì la perturbazione si avvicinerà all'Italia settentrionale in maniera più decisa e porterà al ritorno di qualche temporale in più verso i settori alpini, prealpini lombardi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei...
4: Supertramp!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Gamma Radio. Solo le più belle. Gamma Radio. Solo le più belle.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Artecopy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artecopymilano.it.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: sono le 10.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Guerra tra Russia e Ucraina. Mosca respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, mentre il portavoce di Putin, Peskov, smentisce l'incontro tra il presidente russo e il direttore della CIA, Ratcliffe. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la premier Meloni, il vicepremier Tajani e Salvini, il ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati, Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfried Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine, il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito il rischio vero nelle parole di Lavitola, lo avrei denunciato. E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca e viti inserite ad aprile 2025. Tra 4-6 settimane riprenderà l'attività. Spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
3: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
4: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, dopo la perturbazione che ha portato piogge, l'anticiclone torna a rinforzare con condizioni atmosferiche che tenderanno a stabilizzarsi. Si tratterà di una tregua di qualche giorno con temperature in aumento su valori non eccessivi, ma pur sempre superiori ai 30 gradi, mentre verso il fine settimana una nuova perturbazione più decisa si avvicinerà a tutto il comparto settentrionale dell'Italia e porterà al ritorno di qualche temporale in più verso i settori alpini e prealpini. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle dei
3: Supertramp.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Gamma Radio Golden Hits.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 11.
2: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
3: Guerra tra Russia e Ucraina. Mosca respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, mentre il portavoce di Putin, Peskov, smentisce l'incontro tra il presidente russo e il direttore della CIA Ratcliffe. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la premier Meloni, il vice premier Tajani Salvini, il ministro dell'economia a Giorgetti e il leader di Noi Moderati, Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfried Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine, il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito il rischio vero nelle parole di La Vitola, lo avrei denunciato. E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca e viti inserite ad aprile 2025. Tra 4-6 settimane riprenderà l'attività. Spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
3: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Supertramp!

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Golden Hits, Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Mezzogiorno.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto, sostiene Netanyahu, non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Ieri, in un'intervista in TV, il premier israeliano aveva accusato il regime di aver tentato di uccidere uno dei suoi figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci la vitola, lo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
5: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di la vitola, l'avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città, dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina, io ci andrei.
4: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
2: Con il contributo della Regione Lombardia.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia. Ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
7: A due passi dal Duomo.
8: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei...
4: Supertramp!

0: scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
5: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
4: Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima, punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
6: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi dei Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
7: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
6: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
8: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani. Quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
6: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Golden Hits.
1: È in streaming i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.
2: Gamma Radio.
1: Li ascolti in streaming. Gammaradio.it.

0: che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: più uno.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Le 14.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto, sostiene Netanyahu, non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Ieri, in un'intervista in TV, il premier israeliano aveva accusato il regime di aver tentato di uccidere uno dei suoi figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci la vitola allo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
5: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di la vitola l'avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città, dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina, io ci andrei.
4: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: vendita timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artecopimilano.it.
1: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
2: Con il contributo della Regione Lombardia.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Tempo stabile e soleggiato prevalentemente sulle regioni di nord-ovest in questa seconda parte di settimana, che è pronta a portare quindi ancora giornate di bel tempo. Fatto eccezione per un veloce passaggio perturbato nella giornata di venerdì, con fenomeni che però non raggiungeranno le pianure. Nei giorni successivi nuovo rinforzo dell'anticiclone, quindi bel tempo e caldo anche senza eccessi, che ci accompagnerà fino ai primi giorni di settembre. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Supertramp!

0: che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: più uno.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: 6 casi di malaria con una vittima all'aeroporto di Francoforte. Si tratta di lavoratori dello scalo che potrebbero essere stati contagiati da uno o più zanzare infette sbarcate in Germania con un volo dai paesi esposti. I 5 lavoratori contagiati sono sottoposti a cure mediche specifiche. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale organizza l'intera fase attuativa. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, 2 morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Nuovo CDM stasera per prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento del prezzo dei carburanti. Intanto la Commissione Europea precisa che spetta agli Stati membri decidere su tassazione extra profitti delle compagnie petrolifere. Ed è tutto.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
5: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Tempo in prevalenza stabile nelle prossime ore in Lombardia, con qualche annuvolamento irregolare presente sia sulle pianure specie occidentali che poi nel pomeriggio anche sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Anche la giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni di stabilità. Una nuova rimonta dell'anticiclone africano impegnerà il Mediterraneo, però non interesserà in pieno la Lombardia questa volta, dove avremo sì un aumento delle temperature, ma con valori che comunque rimangono contenuti entro i 32-33 gradi nei valori massimi, mentre al sud clima decisamente più caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei...
5: Supertramp!

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Gamma Radio.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 16.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Sale 17 il bilancio dei morti per l'alluvione nel distretto di Rasuwa, che si trova sul lato nepalese del Tibet. In moto la macchina dei soccorsi, si contano centinaia di dispersi. Il Nepal Tourism Board ha identificato 291 viaggiatori stranieri come irreperibili dopo il disastro. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che parla di piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse da Infantino in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Tempo stabile e soleggiato prevalentemente sulle regioni di nord-ovest in questa seconda parte di settimana, che è pronta a portare quindi ancora giornate di bel tempo, fatto eccezione per un veloce passaggio perturbato nella giornata di venerdì, con fenomeni che però non raggiungeranno le pianure. Nei giorni successivi nuovo rinforzo dell'anticiclone, quindi bel tempo e caldo anche senza eccessi, che ci accompagnerà fino ai primi giorni di settembre. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
1: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
2: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
3: Art Copy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
6: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
7: Con il contributo della Regione Lombardia.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova o usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leao. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Ngong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
5: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
3: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Tempo in prevalenza stabile nelle prossime ore in Lombardia, con qualche nuvolamento irregolare presente sia sulle pianure specie occidentali che poi nel pomeriggio anche sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Anche la giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni di stabilità. Una nuova rimonta dell'anticiclone africano impegnerà il Mediterraneo, però non interesserà in pieno la Lombardia questa volta, dove avremo sì un aumento delle temperature, ma con valori che comunque rimangono contenuti entro i 32-33 gradi nei valori massimi, mentre al sud clima decisamente più caldo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Art Copy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 18. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gamma Radio. Giornale Radio.
3: Devastante frana, inondazione tra Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono finora almeno 95 dispersi, oltre 400, 290 i cittadini stranieri che mancano all'appello. Al lavoro anche la Farnesina, che sta verificando le condizioni dei 90 connazionali presenti nell'area. Due italiani sono stati evacuati incolumi dalla zona colpita. Ucraina, il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA, John Ratcliffe, nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Sorridente con figli Harry e Meghan, i duchi di Sussex, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa reale britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare e frequentare il nonno Re Carlo III. Ed è tutto, a più tardi.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: casa. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Supertramp!

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
3: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
4: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 19.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Sono 98 i morti accertati ora nel disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. In 579 risulterebbero dispersi per le violente frane e inondazioni che hanno colpito le zone al confine. Secondo il Ministero del Turismo, sono 466 gli stranieri che mancano all'appello. La Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani, una novantina quelli che si sono registrati come in viaggio nella regione. Finora due gli italiani salvati dall'area. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Infettati altri 5 dipendenti, innalzati i protocolli sanitari. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
2: Con il contributo della Regione Lombardia.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: BB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Disastro in Tibet, un centinaio di morti accertati. Marco Mancini.
3: Un centinaio di morti e oltre 400 dispersi, di cui molti turisti stranieri, è il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Già messi in salvo due italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea.
2: Caro carburanti, il CDM ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza oggi. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari e di rivedere le regole di accesso. Ed è tutto, buona serata.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
7: A due passi dal Duomo.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
9: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei...
4: Supertramp!

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Cibi Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
4: Artcopy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
5: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei...
2: Supertramp!

programma radio Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sono le 23. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. The Rock, dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

0: good.
1: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le due.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Daido.
5: Il suo nome per esteso è Daido Florian Claude de Bonvieille O'Malley Armstrong. Per semplicità, però, tutti la chiamano da sempre solo Daido, come fanno milioni di fan sparsi per il mondo. Nata a Londra il giorno di Natale 1971, la futura cantautrice cresce studiando musica classica, pianoforte e violino. Ma grazie alla complicità del fratello Roland Rollo Constantin, leader del gruppo pop Faithless, si interessa di ogni genere sonoro, dal rock al pop. È proprio il fratello che la fa debuttare come corista negli album della propria band Reverence del 1996 e Sunday 8 PM del 1998, e che in seguito collabora come produttore a No Angel, il disco con il quale Daido debutta ufficialmente nel 1999. Nel CD ci sono brani già noti e apprezzati dal pubblico come Here With Me, adottato come sigla della serie televisiva americana Roswell, e Thank You, che era stato inserito nella colonna sonora del film Sliding Doors nel 1999.

Nonostante No Angel contenga varie hit, l'album viene poco promosso e Daido, all'inizio della sua carriera, passa inosservata al grande pubblico. A renderla popolare nel 2001 ci pensa Eminem, che la vuole al suo fianco per il brano Stan. Sulla scia dell'enorme successo di questa canzone, No Angel viene ripubblicato in edizione speciale e diventa il fenomeno commerciale dell'anno, con la bellezza di 21 milioni di copie vendute in tutto il mondo. I singoli Hearing Me e Thank You vengono accompagnati da due nuovi video e, grazie alle sue canzoni, Daido viene incoronata miglior artista emergente agli MTV Europe Music Awards 2001 e conquista 2 Brit Award e 3 World Music Award nel 2002. La popolarità accende i riflettori sul suo talento e sono molti i colleghi che, affascinati, vogliono collaborare con lei. Tra questi anche Britney Spears, per la quale scrive I'm